Che Dio ti benedica. E poi non aggiungiamo altro. Pino Daniele qui a Radio Padova Ritmo Italiano con una canzone del 1993, ben più recente, era del 2008, quella di Giusy Ferreri invece, che ci ha permesso di augurarvi il buongiorno e salutarvi all'inizio di questa nostra puntata di giovedì 16 luglio. Che Dio ti benedica e che Dio vi benedica in una giornata che speriamo sia buona sotto molti aspetti, dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista del relax e del riposo, se siete per esempio in vacanza. Niente di male, anzi beati voi. La nostra musica ad accompagnarvi, come sempre vi ricordo in apertura di puntata, la nostra linea WhatsApp è 328 319 8000, e lo faccio mentre vado a presentarvi Fulminacci e la sua canzone più recente qui a Radio Padova,

Pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica, non è il caso di augurarla oggi la buona domenica, visto che è giovedì, però insomma ci stiamo avvicinando a fine settimana, sarà un fine settimana caldo dal punto di vista delle temperature. A proposito, sentiremo gli amici di Trebi Meteo intorno alle 6.35, 6.40, rimanete con noi. Intanto è tempo di agenda, il nostro almanacco, i fatti legati alla data di oggi, 16 luglio, santo del giorno, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ovvero la Madonna del Carmine. Un saluto affettuoso a quanti insomma si affidano alla Madonna del Carmine per qualche grazia e per qualche richiesta particolare. Io sono molto devoto. Accade oggi, 1880, la dottoressa Emily Stowe diventa invece la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada. Insomma, un fatto importante, 1880. 1945, progetto Manhattan, gli Stati Uniti d'America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. Certo è una data più che da ricordare, da cancellare dalla storia. 1965, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia nel 1965. 1969, programma Apollo, parte l'Apollo 11 che porterà l'uomo sulla Luna. I compleanni di oggi: Fabrizio Gifuni, attore italiano molto bravo, classe del 66, e Eugenio Finardi, cantautore italiano che non si fa certo dimenticare, classe 1952. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito la voce di Raff con Come una favola.
2: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Ariete, la luna positiva, con la complicità di Saturno e Nettuno nel segno, dovrebbe esservi d'aiuto nel fare un po' di chiarezza circa alcune questioni professionali un po' complicate. Perciò aprite la mente con coraggio e un pizzico di creatività. Voto 7+. Toro, le piccole avversità possibili per la luna dissonante non saranno causa di difficoltà eccessive sia in ambito lavorativo sia nella gestione familiare, e il voto è 8-. Gemelli, siete anche oggi ben voluti dalla luna, pertanto approfittatene soprattutto per cercare di utilizzare il vostro entusiasmo con lo scopo di riportare un po' di serenità nei rapporti affettivi attualmente sottoposti ai capricci di Venere in quadratura. Voto 7. Cancro, Venere vi sorride, la sfera sentimentale è appagante, così come la presenza di Mercurio e Sole nel segno vi sostiene nel trattare con intelligenza gli affari correnti. Giornata proficua e voto 7+. Leone, Luna e Giove nel segno sono garanzia di successi che potranno riguardare anche in futuro un po' tutti i settori della vita, quindi il voto è 8. Vergine, un po' di nervosismo per Marte dissonante potrebbe turbare il clima familiare, mentre negli affari saprete essere determinati e convincenti. Voto 8-. Bilancia, saranno ancora per qualche tempo gli affari sia correnti sia lunga scadenza a darvi qualche difficoltà, perciò non sprecate le energie di un ottimo Marte cercando strade alternative, mettetevi semplicemente in attesa e nel frattempo dedicatevi ad altre priorità. E 7 il vostro voto. Scorpione, dalla vostra parte c'è un ottimo Mercurio in grado di suggerirvi interessanti idee per migliorare la resa in ambito lavorativo. Bene l'amore, nonostante qualche piccolo bisticcio possibile per la luna ostile. E voto 8-. Sagittario, la benevolenza della luna potrà in parte mettervi al riparo dalle insidie di Venere e Marte, ma cercate di usare, specie in famiglia, tanta buona volontà. Voto 7. Capricorno, le difficoltà nel settore lavorativo potrebbero rendervi poco sicuri di voi stessi, ma a consolarvi ci pensa la vita affettiva grazie a Venere positiva, e per ora accontentatevi con il voto 7. Acquario, l'opposizione della luna non disturberà gli impegni odierni, quindi datevi da fare con lo scopo di sistemare tutto prima delle vacanze. Voto 8-. Pesci, state vivendo un buon periodo per l'attività lavorativa, mentre è l'amore a causarvi un certo batticuore. Vigilate e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Ci attende un giovedì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo e dunque anche sul nostro territorio. Sul Triveneto sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi. I valori più elevati si registreranno in pianura, ma localmente anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Neffa la mia signorina qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo aver sentito anche le previsioni meteo di Trebi Meteo, grazie agli amici che risentiremo più tardi nel corso della giornata, anche per capire l'evoluzione di questa giornata di giovedì 16 luglio. Rimanete con noi, torno a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 e lo faccio mentre torna in onda Ligabue, questa volta con Un colpo all'anima.

Mace Salmo con la pesce con cattive abitudini, quella buona invece è sintonizzarsi di primo mattino e fare colazione con Radio Padova in sottofondo, tante canzoni da canticchiare, magari mettiamoci anche la prossima che per i fan di Achille Lauro è una delle più note. Si tratta di Incoscienti Giovani, presentata all'edizione del Festival di Sanremo di quell'anno 2025, canzone che ci porta vicinissimi alle 7 qui a Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 7:02.
1: Le 6:02 di questo giovedì, come abbiamo ricordato in più riprese, 16 luglio. Max Dupré è sempre con voi fino alle 9, ora anche con Cesare Cremonini e Marmellata numero 25.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Tra poco parleremo del mistero, che poi non è tanto mistero perché comunque cercheremo di svelarlo, degli alberghi pieni, strapieni nella costa, sulla costa romagnola, e delle spiagge che invece hanno degli ombrelloni, dei posti liberi. Uno dice: ma com'è possibile? È possibile. Tra pochissimo vi spieghiamo il perché. Mentre adesso su Radio Padova siamo pronti a continuare con la musica. Rocco Hunt e Noemi. Oh ma...

Piccola stella senza cielo, Ligabue a Radio Padova. E adesso parliamo del fenomeno degli hotel pieni e delle spiagge meno affollate del previsto in Romagna. Tutto questo è legato ad un cambiamento radicale nelle abitudini di spesa e nelle vacanze per quanto riguarda i turisti. I motivi principali, insomma, sono questi: il boom delle piscine negli hotel, perché moltissimi turisti preferiscono rimanere nelle piscine delle strutture alberghiere anziché scendere in spiaggia tutto il giorno. C'è il taglio dei costi, l'esplorazione dell'entroterra e degli eventi, perché la Romagna ha diversificato enormemente la sua offerta. Molti turisti usano l'hotel come base per partecipare a grandi eventi sportivi o culturali. E poi esiste anche il fenomeno del turismo mordi e fuggi, perché l'aumento dei turisti stranieri riempie le camere d'albergo, però questo target di turismo tende a muoversi di più nel territorio rispetto al classico turista italiano che passava l'intera giornata sotto l'ombrellone. Quindi si ha questo tipo di effetto. Quindi il turismo non manca, è solo che ha cambiato modo così di godersi le giornate. Noi italiani invece, insomma, ma mezza giornata al mare in spiaggia fa sempre molto molto molto piacere. Benvenuti su Radio Padova, ascoltiamo anche Simonetta, Paolo Simonetta, e questa si intitola Mi

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: alle 11:05 abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica. Bentrovati, adesso ne mettiamo in fila 3 di successi. Il primo è un classico di Enrico Ruggeri, Polvere.
1: Tre canzoni in fila.

0: Ciao, sono Monica e con Radio Padova ho appena vinto due biglietti per lo spettacolo K-pop Music al Castello Ferrarese di Este. Ciao.
1: E ricordo naturalmente che ci ha la possibilità di avere tutte le informazioni su 2.eventi.com e i biglietti su Ticket One.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: anche noi P.I.O. e questo era J-Ax. Questa sarà l'estate dedicata al pop country, country pop italiano o straniero, insomma diciamo che il country pop sta vivendo la sua bellissima stagione. Se restate però qui su Radio Padova, tra poco ci sarà una chicca per tutti voi datata 1979.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Sicurissima che ve la siate goduta fino alla fine questa meravigliosa canzone di Pino Daniele, Io so pazzo, una delle chicche marchiate Radio Padova. Adesso invece vi volevo raccontare quello che gli esperti, gli studiosi hanno definito il Buckingham Palace dell'alveare. E praticamente vi spiegano come le api scelgono la regina delle api, e dietro l'incoronazione della regina c'è tutta una elaborata operazione di microchirurgia architettonica, operaie dedicate che scaldano la larva per farla nascere in tempi record, insomma tanto lavoro per mettere poi al mondo questa regina che dominerà l'alveare. Poi diciamo che le celle reali sono molto diverse da quelle classiche dove vengono allevate le operaie. Innanzitutto non sono di forma esagonale, ma assomigliano più che altro a una nocciolina. Sono anche costruite con una cera diversa da quella del resto dell'alveare, meno densa, più malleabile e più capace di trattenere umidità e calore, che sono essenziali per lo sviluppo della larva. Infine c'è questa scoperta di una nuova categoria di operaie che sono più giovani di quelle che delle api operaie che si occupano del resto dell'alveare, e sono specializzate nella manipolazione della cera e nella costruzione della cella reale. Oltretutto queste vallette della regina hanno una temperatura corporea più alta che serve ad alzare la temperatura della larva, aiutando ulteriormente ad accelerare la sua crescita. Per dirla con le parole degli autori dello studio, è un po' come a Buckingham Palace con un gruppo di api dedicate esclusivamente al benessere della regina. Come vedete, non si finisce mai di imparare dal mondo degli insetti, e di conseguenza poi le api, che sono nostre amiche, meritano tutta la nostra attenzione. Adesso invece, per continuare ad augurare buon pranzo a tutte le amiche e gli amici che sono sintonizzati su Radio Padova, al ciao Cri, Giusy Ferreri con la sua Momenti Perfetti.

0: ritmo per aumentare, diciamo, come dire, l'energia in tutti voi che siete in movimento, magari in questo momento state anche mangiando, chi si sta riposando attenda un attimo perché stanno per arrivare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi qui a Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, se c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

A conclusione delle tre bellissime di oggi qui a Radio Padova, Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco. Ora vi abbraccio, io Cristi Radori intendo dire, il ciao Cri vi aspetta domani venerdì. Adesso invece ci sentiamo insieme con grande goduria Elisa, la nuova canzone Amore è, e tra poco arriverà anche Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Irama con Cabana su Radio Padova al Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica ben trovati, insieme fino alle 17. Noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila. La prima di Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Tre canzoni in fila.

Direzione la vita, Annalisa, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio, 15 e 18 minuti, anche Coez ci vuole una laurea. Le mani

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ehi, dico a te, lasciati conquistare dall'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati poi avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness con idromassaggi e poi di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono, i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate tutta da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni visitate anche il sito centroastoria.it e da questo momento al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000. Una intera giornata la regaliamo noi proprio al centro Astoria Beach di Sottomarina. Veloci quindi, un messaggio al 328 319 8000. Era una

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano?
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La Disco Italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ciao.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Padova News.
1: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. 16:07, siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, ora le tre canzoni in fila, la prima di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: Era poesia di Sal Da Vinci su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica.
1: Scende la notte.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne, l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla 31 della Valdastico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla 13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Tuca Macarena, Baby K su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Si va, beh, rapidamente direi verso il fine settimana. Molti di voi cominceranno a pensare agli spostamenti e arriva un comunicato da Autostrade Venete. Attesi oltre 700.000 veicoli proprio nel prossimo fine settimana. Domani già bollino rosso con traffico intenso e lo stesso è previsto nella giornata di sabato. La musica nei prossimi minuti, quella nuova di Fulminacci su Radio Padova, questa è Maledetto Me.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sul Triveneto, con però qualche nuovo temporale che si ripresenterà sui settori montuosi entro sera per l'arrivo di nuove infiltrazioni di aria più umida in quota che disturbano l'anticiclone. Temporali e rovesci che poi nella notte e nella mattina di venerdì potranno transitare anche sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, risultando localmente di forte intensità. A seguire nel weekend e sabato ancora dei temporali seguiti da un generale calo delle temperature a partire da domenica, con un clima decisamente più gradevole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Stop, dimentica Tiziano Ferro, l'ultima delle bellissime. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, noi qui ci salutiamo con me, Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questo giovedì, giornata numero 16 del mese di luglio. Col bene che ti voglio. Sentiamo anche LDA e H7, Santa. Ciao e a domani.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezz'ala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Madame con Mama non mama, siete su Radio Padova, sono le 17:04. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, così come tutti i giorni. Questo è Si Viaggiare e all'interno di questo programma ci saranno ancora delle occasioni per giocare insieme a noi. L'appuntamento si chiama Un regalo per te, quando sentirete il jingle, la musica che darà il via, sarà quello il momento per inviare un messaggio al 328 319 8000, che vi servirà per ricevere il premio. Rimanete con noi, intanto andiamo nel 2025 per riascoltare questa canzone. Si presentò all'Ariston di Sanremo come un moderno Pierrot cantando Volevo essere un duro. Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Prove con Femmina qui su Radio Padova, sono le 18 e 12 minuti. Ci sono delle mete anche inusuali per fare delle vacanze e c'è appunto una sorta di classifica. Al primo posto c'è la Cappadocia in Turchia, con il panorama mozzafiato, davvero alieno, visto anche delle foto, sono davvero incredibili. Poi un'altra meta è quella della Bolivia, in questo appuntamento che è una distesa di sale dalla terra, insomma, che attira flussi enormi di viaggiatori in tutto il mondo, no? Si chiama il deserto specchio. E poi al terzo posto, un po' più a buon mercato perché si arriva prima decisamente rispetto alla Bolivia, e il Mar Morto, quindi la Giordania in particolar modo, con la piscina naturale dove non si affonda. Ecco tre idee magari da mettere in cantiere, da fare una volta nella vita. Conviene rimanere con noi se siete sulle nostre autostrade, perché

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Mentre sulla stessa tangenziale segnaliamo, sempre per traffico intenso, code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Attenzione a ostruzioni sulla strada che causano rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si registrano lunghe code per un mezzo pesante in panne tra Mantova Nord e la A4 in direzione dell'Austria. Per rimanere informati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Preparate il costume, ma non quello per andare al mare, quello di carnevale. Direte voi, il carnevale? Sì, perché a Grado sabato 18 luglio torna il carnevale estivo, uno di quegli appuntamenti che sanno ancora trasformare le vie del centro in una festa condivisa. Il corteo partirà alle 21 dall'isola della Schiusa e attraverserà il porto e il centro storico tra la musica, i colori, l'atmosfera coinvolgente. È una formula estiva molto semplice e molto efficace, la città che si mette in movimento, il pubblico che si mescola, per qualche ora tutto diventa più leggero, più scenografico. Se cercate un evento popolare, vivo, pieno di energia, questa è una data da tenere bene in vista. L'appuntamento è con il 22esimo carnevale estivo a Grado, sabato 18 luglio, con sfilata alle 21.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18.30.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Su Radio Padova
5: ci sono le bellissime,
4: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: con aperitivo e cantarla a squarciagola, secondo me va benissimo. Signorita di Vasco Rossi era una delle nostre bellissime, l'ultima in chiusura, quelle più belle, le canzoni che abbiamo scelto per voi dedicate proprio alla musica italiana, un omaggio che tutti i giorni noi facciamo proprio a quest'ora. Buon giovedì e l'appuntamento adesso è con una novità, quella di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti su Radio Padova. Ascoltiamo questa canzone che si intitola così, Sabato Sera.
1: No.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nel Leccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti, così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Raffa è una novità qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Pazzi stupidi ragazzi, sono le 19:05, un buon pomeriggio da parte mia, il nostro aperitivo come sempre con la musica che ci accompagna. Un'altra novità subito con Strega Comanda, ci ascoltiamo Fresca di Nozze, Francesca Michelin.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.
1: Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Questa è Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.